0: is the best radio station, 88.9 FM.
1: Una con un minuto.
2: Y la temperatura, 19 grados.